0: l'azione e la vita cosa mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro.

0: la vita, cosa mi piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro y